Mezzalanke, Gambienza Lanke, Navi Singi Legarose, Mezzalanke.